0: turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: ja,
0: suellista,
1: ja,
0: coffista,
1: ja,
0: husita, morista, fronista,
1: ja, ja, ja,
0: joc, joc, joc, star pagana,
1: ja,
0: luterana,
1: ja,
0: puritana,
1: ja,
0: bramina, mufina, zurrina,
1: ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, mahometana, mahometana,
2: hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara, como Camara.
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina.
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

0: turque, quistar quista, Anabatista,
1: yam,
0: suenlista,
1: yam,
0: coffista,
1: yam,
0: Josita, morista, fronista,
1: yam, yam, yam,
0: yok, yok, yok, star pagana,
1: yam,
0: luterana,
1: yam,
0: puritana,
1: yam,
0: bramina, mufina, zurrina,
1: yam, yam, yam,
0: yak, yak, yak, mahometana, mahometana,
2: hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como camara, como camara.
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina.
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.